0: un'altra cosa.
1: No,
0: ma dai, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega. Un attimo. Lega.